0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 6 9

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8185.

Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: puoi richiedere con il codice 8528.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. 21 grammi di felicità per uso personale.
2: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali. E non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 6 8

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6299.
1: Colpa delle favole.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 9 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia. È possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rustam Aslam, direttore degli scavi di Troia.
3: Troia, Roma, sagisse.
4: La mostra sì è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
2: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
4: Posso appunto elencare il Trattato di Alexandro, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con dei episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea, e ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi, però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
2: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia, è davvero un legame profondo con Roma.
4: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento, e una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora è proprio questa mostra.
2: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e società. Fine settimana clou e conclusivo per Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo. L'edizione 2026 ha segnato i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galeane ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
3: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
4: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
3: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
4: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
3: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, cioè un sistema alimentare che devasta, che il suolo, che consuma oltre il 70% dell'acqua dolce, che è responsabile di quasi il 40% delle emissioni di CO2. E dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
2: Intanto, in una penisola che offre sagre dei prodotti tipici e manifestazioni legate al vino di tutti i tipi e per tutti i palati, spiccano oggi e domani le giornate europee del patrimonio. La più estesa manifestazione culturale d'Europa, che torna con aperture straordinarie di musei, aree archeologiche e gallerie d'arte. Con il clou nelle aperture speciali del sabato sera nei musei statali, dove si entra al costo simbolico di un euro. Il tema scelto per l'edizione 2026 è proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare. Un invito a riflettere sulla tutela e sulla trasmissione alle generazioni future del patrimonio storico e artistico europeo. E questo è anche il weekend conclusivo della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Alla quarta edizione vanta come nucleo tematico quello dell'attraversamento. Il programma conta oltre 60 incontri gratuiti e più di 130 ospiti tra piazze, teatri e palazzi storici. Il notiziario di cultura e società termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.

0: puoi richiedere con il codice 7529.
1: Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codici.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: CNR, giornale radio.
3: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con la Diane Cronos Salute. La salute respiratoria è un diritto che deve essere tutelato prima ancora che la malattia si manifesti. E questo è il tema del convegno Articolo 32, il diritto di respirare, le sfide delle malattie respiratorie tra cliniche e politiche sanitarie, svoltosi presso la Sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani su iniziativa del senatore Marco Scurria alla vigilia della Giornata Mondiale del Polmone del 25 settembre. Le malattie respiratorie, in forma una nota, rappresentano una questione prioritaria di salute pubblica con un impatto significativo sulla mortalità, la disabilità e la qualità della vita. Possiamo essere soddisfatti di quello che facciamo e allo stesso tempo non stare davvero bene. In occasione della settimana della felicità sul lavoro che si celebra quest'anno dal 21 al 25 settembre, Dr. Liba ha coinvolto il medico di medicina generale Luca Manganiello per approfondire il rapporto tra soddisfazione professionale e benessere psicofisico, individuare i segnali da ascoltare e come distinguere una normale stanchezza da un affaticamento che nel tempo può diventare difficile da sostenere. Una macchia bianca sulla pelle e una chiazza senza capelli, come si manifestano vitiligine e alopecia areata? Patologie immunomediate, croniche e imprevedibili, il cui impatto può andare ben oltre la manifestazione fisica. Per la cura delle due patologie che hanno un impatto importante sulla qualità di vita, la salute psicologica, le relazioni e il lavoro, arrivano delle novità importanti dall'Europa con nuove approvazioni che possono cambiare lo scenario. Esperti e rappresentanti delle associazioni dei pazienti ne hanno parlato a Milano nel corso dell'incontro con la stampa Oltre la pelle, vitiligine, alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono, organizzato da AbbVie per comprendere il peso clinico e sociale della vitiligine e dell'alopecia areata. La salute come diritto universale e come asset strategico capace di generare valore sociale ed economico per il paese e di garantire ai pazienti le giuste cure. È il filo conduttore della nuova edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso da Fondazione Stelline, organizzato da In Rete, Relazioni Istituzionali e Comunicazione, giunta alla 29esima edizione, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Altro che Pechino, da campione in carica Jannik Sinner non risponderà presente mercoledì all'appello in terra cinese. Il ginocchio scricchiola ancora, minando le sicurezze anche del più forte di tutti, che sceglie i social per raccontare in un video, rigorosamente in inglese, la decisione di far slittare il ritorno in campo da dove manca ormai dal 12 luglio 2026, il giorno della gioia del bis nel giardino di Wimbledon. Sono dispiaciuto, il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile. Parole che hanno sorpreso, soprattutto deluso, gli organizzatori, accrescendo parimenti la preoccupazione degli appassionati. E pensare che gli allenamenti sostenuti nei giorni scorsi a Monte Carlo, anche in compagnia di Cobolli, avevano indotto all'ottimismo un po' tutti. Invece ecco il fulmine a ciel sereno, annesse altre nubi sull'immediato futuro. Troppo vicino il 7 ottobre, il Masters 1000 di Shanghai. L'obiettivo del rientro si sposta su Vienna tra un mese, collaudo fondamentale in ottica Finals ATP. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frussasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
4: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
4: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia ENI, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
3: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
5: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: liberi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Toro, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Gemelli, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Cancro, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Leone, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Vergine, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. Bilancia, cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Scorpione, sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Sagittario, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Capricorno, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Acquario, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Pesci, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
2: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
4: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
2: Ed è tutto, a più tardi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2983.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3014.
2: Azzurra come la felicità, la vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: Sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: che ti ricorderai.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di leggere per piacere, perché riduce il rischio di demenza fino a un terzo. Arriva la conferma dall'Università di Cambridge. Leggere non è solo uno dei piaceri più antichi dell'umanità, ma si conferma una vera e propria medicina preventiva per il cervello. A confermarlo è una nuova ed esaustiva revisione scientifica condotta dalle neuroscienziate Barbara Sakian e Christelle Langley del Dipartimento di Psichiatria della University of Cambridge, in collaborazione con la fondazione benefica The Queen's Reading Room, promossa dalla regina Camilla per incentivare la lettura nel Regno Unito e nel mondo. La ricerca evidenzia come l'atto di leggere sia in grado di modificare la struttura e la funzionalità cerebrale a qualsiasi età, a prescindere dal livello socioeconomico di partenza o dal tipo di testo scelto. Uno dei dati più rilevanti emersi dalla revisione riguarda la salute degli anziani. Gli studi condotti su un campione di 5.000 adulti dai 55 anni in su dimostrano che chi si dedica costantemente ad attività di stimolazione mentale, in primis la lettura di libri, riviste o quotidiani, mostra un tasso significativamente inferiore di declino cognitivo su un arco temporale di 5 anni. In particolare, l'abitudine alla lettura è risultata associata a una riduzione del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer fino al 33%. Attraverso le tecniche di neuroimaging, i ricercatori hanno osservato che la lettura stimola aree chiave per la flessibilità mentale, modifiche strutturali e funzionali, aumento del volume cerebrale e della materia grigia nelle regioni deputate al controllo esecutivo, alla regolazione emotiva e alla cognizione sociale, connettività potenziata, miglioramento della sostanza bianca, le autostrade di comunicazione del cervello che supportano l'elaborazione del linguaggio e la memoria. Se nella terza età la lettura costruisce una riserva cognitiva di protezione, nei bambini e negli adolescenti rappresenta il motore per uno sviluppo cerebrale ottimale. Analizzando i dati di un maxi studio che ha coinvolto oltre 10.000 giovani, gli accademici hanno notato che chi inizia a leggere per piacere precocemente, nella prima infanzia, manifesta un netto vantaggio cognitivo e comportamentale, capacità cognitive superiori, memoria più salda, maggiore soglia di attenzione, capacità avanzate di problem solving, miglior rendimento scolastico, risultati più alti non solo nelle materie umanistiche ma anche in quelle scientifiche e matematiche, stile di vita equilibrato. I giovani lettori soffrono di minori problemi di salute mentale come ansia o impulsività, dormono un numero adeguato di ore e trascorrono meno tempo davanti agli schermi di smartphone e personal computer. I benefici della lettura non si fermano alla struttura anatomica del cervello, ma toccano in modo profondo la sfera emotiva e sociale. Effetto antistress immediato, empatia e connessione. Sfogliare le pagine delle storie aiuta a immedesimarsi negli altri, sviluppando un'empatia superiore. L'importanza anche dei gruppi di lettura che evitano l'isolamento sociale. L'allarme del calo di lettura e i consigli degli esperti, perché gli esperti continuano a dire che leggere faccia molto bene, ma per piacere, nel senso che se lo fate perché obbligati o se lo fate perché magari lavorate e dovete leggere, come capita ad esempio a me moltissimo, ecco, questo non viene considerato. Grazie per essere stati qui.

0: solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: puoi richiedere con il codice 7145.
1: Niente più rifiuti tra noi,
2: amore.
1: Vorrei tornare indietro, lo

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento. Il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato.

di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le da 6.000 watt. Ho messo via

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: here at one time.
1: Well, classic anime.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: CNR, giornale radio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: Siciliana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

Dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 6106.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 90

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 5, 7, 5.

0: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Let's go.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: CNR, giornale radio.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 0 9.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
1: CNR, giornale radio.
6: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica imprimendo una svolta alla sfida che da tempo, in memore, oppone la comunità scientifica alla sordità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città al centro della nuova edizione di Eco Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti che si è svolto a Roma il 15 e 16 settembre nella settimana europea della mobilità 2026. Maria Giaconia, responsabile operations regionali di Trenitalia.
5: Il regionale ha un ruolo importante, è la dorsale di un sistema integrato che è necessario per promuovere una mobilità sostenibile, perché cogliendo i bisogni delle persone che scelgono la mobilità sostenibile dobbiamo essere un sistema integrato sempre più flessibile, quindi da un lato il treno, dall'altro lato tutti gli altri vettori di adduzioni, che sia il bus del trasporto pubblico locale, il taxi, le bike, il car sharing. Quindi è fondamentale il ruolo del regionale di Trenitalia verso questo obiettivo, questa scelta di mobilità sostenibile.
4: Secondo i dati elaborati da Terna, ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, il 16,5% in più rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita hanno contribuito le temperature eccezionalmente elevate. Estesi fenomeni di necrosi, sbiancamento e mortalità a carico di diverse specie dovuti al caldo estremo di quest'estate, quanto hanno osservato i sub di Greenpeace Italia che si sono immersi nelle acque dell'area marina protetta dell'isola di Ustica insieme a due biologi marini. Investimenti in digitalizzazione e innovazione previsti nel settore idrico tra il 2026 e il 2029 per 900 milioni di euro, è quanto si legge nel nuovo studio degli AGC Innovazione Smart Water, le nuove frontiere del CI, tecnologie e investimenti per lo sviluppo del settore. Nei tre progetti di Torino, Brescia e Firenze, GioJob, operatore nazionale di carpooling, ha certificato oltre 94.000 tragitti condivisi, permettendo così di evitare le emissioni di 153.404 kg di emissioni dirette di CO2 stimati, contribuendo a quasi 42.000 euro di incentivi. A Milano è stata l'estate più calda di sempre, secondo le rilevazioni della Fondazione OMD, Osservatorio Meteorologico Italiano. Milano Duomo, la stagione ha registrato una temperatura media di 28,3 gradi centigradi, superando di un decimo di grado anche la media registrata nell'estate 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
1: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: lo puoi richiedere con il codice 4610.
1: Conosco le certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 3 7 5.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frusasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0039.
1: Amore è come un grande salto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

è alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Sei pieni i tuoi tali preferiti di Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: 68.
1: La programmazione di Bom Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico.
2: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Cosa è normale per te? Oggi forse

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e tre minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 1 9 2

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3605.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 9

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:32.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8,

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.